itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo inani na zitandatu irindwi na zibiri majana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu nizeye ko mubandanya mugira ibihe byiza mu gihe mubandanya mukurikira ibiganiro by'insamirizi n'indi kiriteri ku mirongo inani n'umunani n'ibice bibiri mirongo icyenda n'icyenda n'ibice icyenda ariko kandi indi kiriteri akaburungu com nizeye ko muba muri kumwe natwe mu gihe musanzwe mukunda ibiganiro by'insamirizi n'indi kiriteri muri mu gisagara cya Bujumbura n'uyu mucungaro yacu turazi ko muba muri benshi muko murakurikira ibiganiro by'insamirizi n'indi kiriteri cyari mu kiganiro hindura ingendo aho mushobora kutwakura mukatubwira uko abana bo kwigenza cyangwa mugatanga impanuro cyane cyane kuri abana bamaze kuba baje ku ishuri ariko kandi kuba ari kumarigana hamwe mushobora gutanga impanuro zitandukanye itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo inani na zitandatu irindwi na zibiri amajana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu nkizera ko muba muri kumwe natwe gatanu kuri kagenzi kakomeye mukunda ibiganiro by'insamirizi n'indi kiriteri.